Non sono di te, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti, che non voleva più partire.